0: posate lezzose ragazze,
1: rinfrescate le bei giovani,
0: con il regno presto le pazze, con il regno sociale ballar, a schizzare e ballar. E il caffè,
1: cioccolata, azzarina, giudizio,
0: sorbenti,
1: confetti, azzarina.

0: cervello.
1: Ma sento mi passo lontano, il mio sogno se bello al quale si intende.